per montagne e per valloni, con le neri soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan pizzicar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel campanello.